so yewu kref mo QM ci Burundian radio communauté la wadlo ci so so be sa ci fi bi maruna nan ci ba feme wono jama kere ndo dongi jubiru yashi kobe yashi martin nan ci ba barani bi so kere.